Foi gorbe benotin elisinus, ono helbisin ton chen etho moriati eri viutinim noin.